Gloria, gloria del corpo di Cinque, del ministero di lato la sua. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la pace ne va.

Noi si sogna e ballato da formicola di lanterne di serie di soldati di sei gran tamburo del tempio verde da strigone pigite ciabatte di pecchino.